Grazie Mali di Lidichera. Quando avremo capito che chiede di Gerhan, o messaggi sarà così che chiede di Gerhan. Messaggi Valhardi, già ti sei giù una guarda, ma adesso le mie guarda così. Valhardi, già ti messaggi guarda, ma coffee di già ti mina guarda, ma da che debare di Gerhan. Sifat Cosmetics a Pakistan, do helpline.